Ascoltate, tu mi hai cacciato. Zizza volan, strada, zizza, zizza, zizza, zizza, zizza, zizza, zizza, zizza, zizza, zizza, zizza, zizza, zizza,